0: tutto per giorni suoi temer conviene. Sopra la posta sponda un certo asil m'avrei, de mi vi guida.
1: Il torrente, la rotta, vieta la vicina.

0: questo cor slanciasti fin da ieri il sospetto.
1: Ma se amassi,
0: grande io,
1: se amato io fossi, i supposti
0: sarian veri,
1: e il mio amore
0: empio saria.
1: Ma ti

distende su noi un'ombra protettrice, e tu vedrai fra poco avvolti nel mistero qui giunger cauti i